Le gouttier va me lodare. Vogliei una bruce vivo, le gocce trillano. Voglio stare a papà.

sem io chiamo McBlood. Cantati si vi la pars nella jubilcizza. Can sem io chiamo McBlood.

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar bedemo.

0: anche i comandi.
1: Tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, t

0: Io alle rumbatto.
1: Serattore. Serattore.
2: Serattore.
1: Serattore. Cadmi. Malo manje srao. Rejtim li ti preko noći pao. Serattore. Kada ne bi srao. U ovim stihovima bi se prepoznao.
3: Ajde, Sale.
1: Putere, putere, putere. Dobar komad.
2: U, traje. I ovo rubato ovako uleti, uleti.
1: Pa da. Музика. Музика. Музика.